Sigibela ama trade nabelungu epeshe. Sigibela ama trade nabelungu.